lì o se riservi ma la pesserana o le tu io sui follow alle tuki lo se alle un metro tu le volu sul lumino ti o ti ai tu la fitu io la batu tatu sponsor sia io da su o tre lia mal fa la uroino le tatu di tio funi o le tatu di tio funi na lusu li batala e sei pa il li masuta la pule o e la fua ai ai alu lo ingua ile se o le se ile na te man malo ai ia i fa ilunga la ia la fa alawi lo atu a on ole ua uma mal pese da li o se se wewi ya ai to te le lava de li

Ia, mana tuatu tatu li tiofoni whamani mole masalo I ole u whamani no mai ele feo ngari konwina e masalo I unise I ele tatu li tiofoni e whamatu mamai e tatu tupe ia I le whaungole nei vaiaso ia pot whaungo nei masina ia tala fifi ole nai mwhaina e fua ia so se se le ni lima tala se ia pa ia le lima su tala Yo nalu leo lo swafa ise I ese ese. O leo ua manino mai luo su lima tala na ilunga e alu lo swafa I le se I. Mola ua e malanga I lartonga. Longa winga. A faila le lima su tala lau fua. Longa winga e fa'alua nalu o le se. Wa le teilu su lima tala. Ya la to uma fo ia ia isi tupe a lalo mai luso li motala ia le na tia luisi failonga ese ese pe o le pusa tiu tiu chino o la vai lo wao si pa ia o chino vai si chulo ia mese ia pusa wanga o isi failonga na ia o landscape photograph ia tu shia le di o David Beji Ya mai si fai longa SS. O le hasau mea lofa ufufu ina motina. Wa ai e feo lolole, la ukama vai nga kuma il povi. Iyo. Iye te iwa ya leko e kukatina ya oe. Mai o le asa sa atina, ya, fai mai e kuka umai tatu. Fatalu fatuai, ya, ina ya tufine, ya, kalukalu mai au kilani, Eleanor Jane Boone. Amesi ya tufine, ya, tuwa o four. Fatalu fatuai, ya, ya, lesa Rita Arjing, ina e Manukau. I miss you too, Fina Mauli, Lea, Nadine, Tamseu. Yeah, happy Mother's Day to all the mothers of the world. Ole, Fatatali, May, yeah, see you too, Fina, yeah, Georgina, Ledua, Malana, Pesevo, Lele, yeah, Ole, Nuku, Vula, Vula. We're not coming back a little to all the Fijians, mothers, this morning. Posisi tina nga nga loako. Ya masia u tautoka. Alofa to Janice, mo oe.

0: You're listening to Radio 4EB FM 98.1. The next program is in Italiano, the Italian language.
1: Non ci crederete proprio mai, ma l'inverno è per la strada. Proprio stamattina, attraverso le finestre della camera, abbiamo scorto i primi fiocchi della neve. È stata la gioia d'un momento, solo un momento. Non erano fiocchi di neve, erano le piume del cuscino della casa di fronte. Ed eccoci qua ora con le novità della settimana. Siete in compagnia di Luciana e Franco.

Lo diciamo subito, questa è una fantasiosa mattinata. Fantasiosa perché vi portiamo a spasso canticchiando, posandovi poi in angoletti sempre diversi. Siamo dentro il mese di maggio, tra vie lontane, dove questi bei fiori stanno dondolando ai raggi del sole. Il profumo che aleggia nell'aria porta la mente lontana, forse anche a voi dice qualcosa. Stamattina chi ci segue farà con noi un'allegra cavalcata. Il venerdì, diciamo noi, memorizzatelo, è giornata di allegre sorprese.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: One word, one music.
3: Radio 4EB trasmette sui 98.1 FM. Vi ricordo il nostro numero telefonico 32408686.
4: One word, one music.
5: Radio 4EB. Chiamaci al numero 32408686 durante le pause musicali.
6: La prima sorpresa, che poi non è davvero una sorpresa, arriva da un certo signore che si chiama Alberto e si lamenta dicendo che adesso, alla sua età, i denti gli saltano via come i bottoni della camicia. Se la va così, diciamo noi, e salta via senza dolori, lasciali che vadano per i fatti loro.
7: Ma qui salta fuori Giovanni, abruzzese, e dice che la sera stenta a dormire perché è solo come un cane. Per noi la cosa è chiara. Giovanni ha bisogno di una cagnetta e tra le pagine della mattinata eccola qua che arriva Rosetta, vestita a festa e sulla lambretta.

0: Ok. Forse non ci pensate mai, o solo qualche volta. Ma gli anni stanno passando di volata. Qui ci vorrebbe una frenata. Ma purtroppo nel corso della vita i freni non funzionano. Visto che la va così, noi abbiamo ascoltato il canto del gallo. Perciò, se la melodia vi dice qualcosa, cantatela con noi.
1: Gli anni sono corsi di volata e ci accorgiamo ora che la vita è una fregata. Non si gustano più le aromatiche ciambelle grazie alle tasse salite alle stelle. E non vale la pena a passare da madre chiesa sperando di riempire la borsa della spesa. Oggi, cari miei, l'occhio casca sui governi che adorano le masse, i quali si divertono a sparare sempre nuove tasse. Noi da qui imploriamo l'aumento di pensione e loro, pensate un po', cantano la solita canzone: Calon c'è sta nessuno.

0: In questa città un poco tutti amano i cani. Ve ne siete mai accorti? Questo nostro paesano si chiama Giulio, affezionato al cagnolino che si chiama Pippo. Non vuol per nessun costo separarsi da lui. Ma poiché non è facile trovare alberghi che ospitano i cani, scrive una letterina molto gentile ad un albergo in cui intende soggiornare. Il mio cane, scrive, è molto educato e normalmente si comporta molto bene. Potrei tenerlo in camera con me? Qualche settimana dopo riceve la risposta dall'albergo.
1: In 40 anni di attività, scrive il proprietario, non ho mai visto un cane rubare posacenere o asciugamani. Non sono mai stato insultato da un cane. Non ho mai visto un cane scappare dall'hotel senza pagare il conto. Certo che il vostro cane può soggiornare in albergo. Se poi, aggiunge il proprietario, garantisce per voi, potrete avere la stessa stanza. Il mondo cambia, e come cambia?

0: Probabilmente non ci crederete, ma un simpatico paesano sostiene che lui è braccato dalle quattro stagioni. Si chiama Olivo. Non c'ha niente da far con olio d'oliva.
1: Me ne andavo pian pianino lungo una via di New Farm e lì mi blocca un poliziotto in moto che mi dice: "Paesano, tu vai troppo piano", e mi dà la multa. Sono lì poco dopo ad Albion, dove c'è il vecchio mulino, e sbuca da un altro angolo un poliziotto che mi dà un secondo scontrino perché sono passato col semaforo rosso. Tiro via e punto al sobborgo di Moruca. E qui il terzo dannato poliziotto mi frega la parrucca. Altri 3 punti sulla patente. Lo dico a tutti stamattina. State fermi in casa, nel dolce far niente.

0: Lui si fa sentire così. Tu, nella giungla della pubblicità, hai una possibilità migliore. Fatti sentire su
1: Radio 4 EB,
0: la radio che fa volare alto i tuoi affari.
1: Chiamaci al numero 32 40 86 00. Stai ascoltando Radio 4 EB.

Siamo ancora tra le onde del mare e tra la bianca spiuma della spiaggia alla Costa d'Oro. Troviamo un fumano triestino che fa le capriole suonando il mandolino. All'altra sponda della North Coast si infila tra le onde che somiglia in bianca panna una campionessa che si chiama Anna. Anna. Noi stamattina diamo una spinterella musicale che infonde ed entrambi energia a non finire. Adesso questi due futuri campioni si tengono in forma mangiando limoni. Per stare in forma, dicono, ci vuol buona musica. Presto al mattino. Ed eccola qua, già ingranata sul nostro radio macinino.

0: Un annuncio in particolare stamattina. Se ci sono in giro giocatori di bocce praticamente ritirati dallo sport, abbiamo lo sportivissimo Mario Di Marco che cerca appunto bocce per il suo gruppo. Se tra gli ascoltatori vi è qualcuno che desidera vendere le proprie bocce, suggeriamo di chiamare Mario al 0403 257 325. E anche grazie all'associazione di Newmarket Bocce hanno offerto $50 per il Radiothon. Grazie in particolare a Mario e l'associazione Bocce per le offerte.
1: Dicono, questo non si sa, dicono che la fantasia fa girare il mondo. A me, per quanto ne sappia, è il vino che fa girare la testa. Al calar della sera inquadro la luna che cambia colore e forse anche umore. Ecco perché è lo scherzetto. Alla stessa maniera delle nostre comari. Lassù c'è qualcuno che campa sotto le sabbie e un poco tutti li vanno a cercare. Non è facile chiapparli, sono tutti lunatici. Se le serate sono chiare, aguzzate la vista. Puntate l'occhio su quella palla argentea o dorata e la luna, cari amici, vi parlerà. Forse canterà un vero duetto con voi, appunto con voi, come adesso.

0: Dalla Luna un salterello all'americana e siamo sul Marte. Qui troviamo due paesani che giocano alle carte. L'un è siciliano e l'altro un puro friulano. E poveraccio, non riescono a capirsi.
1: Il primo difatti ci prova e dice «Sprechen Sie Deutsch?». La domanda purtroppo non funziona e ci prova l'altro, il friulano, che dice «Parlez-vous français?». Ma che francese, me soio siciliano. E porca miseria, ma allora tu sei mio paesano, dice quell'altro. Qua con va, dammi la mano.

Ci avete mai pensato? Avessimo le ali, i benzinari increperebbero di fame. Avessimo delle ali, quali e quanti bei voli attraverso la terra infelice delirio. Stamattina, sbatocchiando due ali di fringuello, attraversiamo oceani e mari e ci caliamo tra le ghiaie dell'Isonzo, il fiume sacro di lontani tempi. E lì, proprio lì, tra ponte e castello, con la canna in mano, sorprendiamo Giuliano che vuol pescare e l'Isonzo è senza acqua. Noi che siamo buontemponi ci diciamo subito da fare e col fringuello caliamo giù due bei grossi baramandi brisbaniani con un bel fiasco di tocchei e salta così fuori un venerdì coi fiocchi.

0: componente. Allora, siete sempre con Franco e Luciana. Siamo un po' impasticciati stamattina per due motivi. Il primo perché arrivano telefonate sullo studio numero 2 e il secondo è perché il nostro telefono non funziona. Ora, abbiamo ricevuto una chiamata da Gina Reginato e dal signor Del Monte che offrono alla radio 30 euro ciascuno per il Radio Ton. A questa coppietta o queste due persone diciamo grazie mille e speriamo che altri paesani ascoltino questo messaggio e aggiungano qualche altra diretta.
1: Queste due persone puoi dare il numero telefonico così possiamo telefonare o qualche cosa?
0: No. Luciana sta parlando qua e io adesso parlo la riga. Fai la canzonetta, darling, quella che vuoi. Che c'hai, mi pare, mare.
1: Hai fatto questa? Ok, no problem.

0: Siete sempre in contatto con Luciano Franco. Dobbiamo dire alla signora Reginato e al signor Del Monte che abbiamo qui un problemino telefonico e non riusciamo a dire altre cose perché facciamo fatica. Comunque, se la coppia Reginato e De Monte hanno ascoltato quello che abbiamo detto, che hanno donato $30 ciascuno. Noi abbiamo bisogno del loro
1: Numero telefonico.
0: numero telefonico. Diciamo, provate a richiamare, dateci il numero telefonico e prendiamo un'altra linea e vediamo un po' se funziona. In ogni caso, siete sempre in ascolto e queste sono le curiosità del mondo sul quale viviamo. Pensate un po', in meno di 20 anni, tra il 1993 e il 2010, sono state estratte dal sottosuolo oltre 2.150 miliardi di tonnellate di acqua. Ciò ha provocato uno spostamento dell'asse di rotazione terrestre di circa 78 centimetri, con pesanti ripercussioni sull'innalzamento del livello dei mari e di conseguenza anche sul cambiamento climatico. Ecco perché tutto va storto quest'anno e anche le nostre voci. E adesso Luciane dovrebbe regalarvi mare, mare, mare. Hai già fatto? Allora fai il suono all'isonzo, metti un altro disco, qualsiasi cosa.
1: Metto un'estate italiana.
0: Ecco, un'estate
1: Ecco.
0: italiana, brava.
1: Ok.

0: siamo in chiusura, praticamente in chiusura. E siccome domenica prossima è la festa delle mamme e noi non saremo ai microfoni, auguriamo stamattina a tutte le mamme lunga vita e tanta felicità e naturalmente la canzonetta che segue. Grazie per l'ascolto e a risentirci a venerdì prossimo.
1: Ciao ciao.